tiempo. Good morning, waka di gao ta. Di kun ka chin chiu di gua kim kim kwa. Tak kang lo di mong bơ hiem hoa. Gua chi yo sinh ku yong kia e tang tia di chiu gua pa lia ka di xiu mia mia.